0: a lot of pilgrims who are waiting to see the Pope in the square despite the heat, and I can guarantee that it is very hot. So you know the structure. The Pope will give his address, and I will of course be providing an English language translation for that address. And then after that he will recite the Marian prayer along with the faithful in the square, and along with all of you following from home, of course, if you wish to take part. And after that he usually greets some of the groups that are present, and so they are often recognizable through their banners and flags. And after that, that would be the moment for any appeals, if there are any. So that could be an appeal for peace, or but that all remains to be seen. We'll see later on whether that will happen. So the camera's zooming in to the window where Pope Leo will shortly be appearing, and the curtains have opened. That usually means that he is. There he is.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Della liturgia odierna,
0: in today's
1: Gesù
0: gospel
1: inviando
0: reading,
1: i discepoli in missione,
0: Jesus sends the disciples out on their mission and addresses them with this
1: quello
0: exhortation.
1: Che io vi dico nelle tenebre,
0: what
1: voi
0: I say to you in the dark,
1: luce,
0: tell in the
1: quello
0: light,
1: che ascoltate all'orecchio,
0: and what you hear whispered,
1: voi annunciatelo
0: proclaim
1: dalle terrazze,
0: from the housetops.
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta.
0: And from the authenticity
1: Santo Tommaso
0: of our response.
1: D'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole,
0: this helps
1: e di conseguenza apostoli credibili
0: faith,
1: e liberi,
0: to be
1: uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente, in ogni situazione della vita,
0: life,
1: di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
0: the author of the biblical passage
1: che non
0: that we
1: avevano
0: mentioned,
1: vita facile,
0: wrote for communities whose lives were not easy.
1: Ostilità e
0: they had to face hostility and persecution, as so many Christians still do today in various parts of the world.
1: La tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza
0: to become discouraged
1: o dalla paura
0: and to let weariness or fear get the better of them was great.
1: Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua
0: now,
1: parola.
0: Just as then, it is a challenge to remain faithful to Jesus' teachings and to proclaim his word,
1: con amitezza,
0: to respond to hatred with love, to arrogance with meekness, and to discouragement
1: per
0: with perseverance.
1: È necessario che affondiamo le
0: For
1: radici
0: this reason,
1: della nostra fede
0: we must deepen the roots of our faith and our mission in an intimate relationship with him.
1: Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere
0: this gives
1: a tutti
0: us the strength not
1: in
0: to
1: ogni
0: despair,
1: circostanza
0: but to continue
1: il
0: to
1: suo
0: share
1: messaggio
0: with
1: di speranza,
0: in every circumstance,
1: di amore,
0: his message of hope,
1: di pace.
0: Love and peace.
1: Il mondo ne ha tanto
0: the world
1: bisogno.
0: Greatly needs it.
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli
0: May the Virgin
1: missionari
0: Mary help
1: del
0: us
1: Signore Gesù,
0: disciples of
1: ciascuno
0: the Lord Jesus,
1: secondo la propria vocazione.
0: To our own vocation.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: E concepit Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati,
1: nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia.
0: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
1: Esorto
0: inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she

0: could be an appeal for peace, or but that all remains to be seen. We will see later on whether that will happen. So the camera's zooming in to the window where Pope Leo will shortly be appearing, and the curtains have opened. That usually means that he is. There he is.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy
1: Vangelo
0: Sunday.
1: Della liturgia odierna,
0: in today's
1: Gesù
0: gospel reading,
1: i discepoli in missione,
0: Jesus sends
1: tra l'altro,
0: the disciples
1: rivolge
0: out on
1: loro
0: their mission
1: esortazioni.
0: And addresses them with this
1: Quello
0: exhortation.
1: Che io vi dico nelle tenebre,
0: what
1: voi
0: I say to you in the dark,
1: luce.
0: Tell in the
1: quello
0: light,
1: che ascoltate all'orecchio,
0: and what you hear whispered,
1: voi annunciatelo
0: proclaim
1: dalle terrazze.
0: From the housetops.
1: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore,
0: e ciò
1: che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima
0: di tutto
1: condivisione di un incontro
0: personale
1: con Lui, unico per ciascuno.
0: La
1: forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta.
0: And from the authenticity of our response,
1: Saint Thomas Aquinas
0: spoke of the preaching as passing on to others what we have contemplated.
1: Contemplata ali stradere.
0: E
1: non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti.
0: Reserved
1: tutti possiamo
0: only for
1: farlo,
0: a few saints,
1: sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare
0: God,
1: la sua voce,
0: voice,
1: affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole.
0: This helps
1: e di conseguenza apostoli credibili e liberi,
0: to be
1: uomini
0: credible
1: e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente,
0: in
1: ogni situazione della vita, di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva
0: the author of the biblical passage
1: che non
0: that we mentioned
1: vita facile,
0: wrote for communities whose lives were not easy.
1: Ostilità e
0: they had to face hostility and persecution,
1: oggi,
0: as so many
1: tanti
0: Christians
1: in vari
0: still do today
1: della terra,
0: in various parts of the world.
1: E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi
0: the temptation
1: vincere dalla
0: to become discouraged
1: o dalla
0: and to let weariness or fear
1: grande.
0: Get the better of them was great.
1: Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua
0: now,
1: parola.
0: Just as then, it is a challenge to remain faithful to Jesus' teachings and to proclaim his word,
1: con amitezza,
0: to respond to hatred with love, to
1: arrogance
0: with meekness, and to discouragement
1: per questo
0: with perseverance.
1: È necessario che affondiamo le
0: for
1: radici
0: reason,
1: della nostra fede e della nostra missione
0: mission
1: in un intenso
0: in
1: rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti
0: not
1: in
0: to
1: ogni
0: despair,
1: circostanza
0: but to continue
1: il
0: to
1: suo
0: share
1: messaggio
0: with everyone,
1: di speranza, di amore,
0: his message of hope,
1: di pace.
0: Love and peace.
1: Il mondo ne ha tanto bisogno.
0: Greatly needs it.
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli
0: missionari
1: del Signore Gesù, ciascuno
0: Jesus,
1: secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus

0: Dominus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza.
2: Esorto
0: inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità,
2: they may live
0: e guardare
2: in peace
0: al futuro con speranza.
2: And look to the future with hope.
0: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi, is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.
2: And I welcome all of you pilgrims from Rome and from different parts of the world.
0: Dirigendomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
2: And addressing the pilgrims that have come from Brazil.
0: Asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará.
2: In a car crash.
0: Saluto
2: in
0: i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna.
2: And I greet the young people of
0: e a tutti,
2: Sardinia.
0: Auguro una
2: and
0: buona
2: to all
0: domenica.
2: Of you, I wish a very happy Sunday.

0: And the Holy Father will now begin this general audience.
1: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale,
0: introducendola con il segno della croce
1: e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
1: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
1: Come il corpo è uno solo
0: we'll hear it first
1: e ha
0: in Italian
1: molte membra.

0: orange
1: e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ and individually members of it. The word of the Lord.
1: And now we'll hear the same gospel read in German, Spanish, and Chinese.
2: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern, denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Ihr aber seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
4: 恭读圣保禄宗徒致格林多人前书。就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。
1: And now we'll hear the gospel read in Portuguese, then Arabic, and then Polish.
2: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
5: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
6: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
1: And now the Holy Father will deliver his
7: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
1: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
7: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II.
1: We continue our catechesis on the documents of the Second Vatican Council, particularly the Constitution Sacrosanctum Concilium on the Liturgy. When St. Augustine wanted to explain the mystery of the body of Christ to those who were newly baptized, he took up the passage from St. Paul that we have just heard. Now you are Christ's body and individually parts of it.
7: E aggiunge,
1: he adds,
7: è il vostro mistero, it is your own che mystery
1: that you receive.
7: A ciò che siete, to what you are, rispondete, you respond, amen.
1: Amen.
7: E la vostra risposta,
1: and your response,
7: è come
1: is
7: la vostra
1: like
7: firma.
1: Your signature.
7: Vi si dice,
1: you are told,
7: il corpo di Cristo,
1: the body of Christ.
7: E voi rispondete,
1: and you reply, amen. Amen.
7: Siate dunque
1: be therefore members
7: del corpo
1: of the body of Christ,
7: perché il vostro
1: so that
7: amen
1: your amen
7: sia vero.
1: May be true.
7: Siate ciò
1: be
7: che vedete,
1: what you see,
7: e ricevete
1: and receive
7: ciò che siete.
1: What you are.
7: Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù,
1: Last Supper,
7: la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani.
1: Terms.
7: Per i cristiani,
1: for Christians,
7: prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio,
1: word,
7: ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio
1: to God.
7: E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo, diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nel cielo.
1: In heaven.
7: L'Eucaristia è così,
1: thus the Eucharist
7: il sacramento
1: is the sacrament
7: del regno
1: of the
7: che
1: kingdom
7: viene.
1: That is to come.
7: È il pane del cammino
1: it is
7: che
1: the
7: ci
1: bread
7: conduce
1: for the journey
7: verso la patria celeste
1: to our heavenly homeland,
7: fino al giorno beato
1: until that blessed
7: in
1: day
7: cui
1: when God
7: Dio sarà tutto
1: will be all
7: in tutti.
1: In all.
7: L'Assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma
1: the liturgical assembly offers the sacrifice not only through the hands of the priest, but also with him.
7: È la forma
1: from
7: del
1: this perspective, the Eucharist is the form of the spiritual sacrifice
7: in via
1: of Christians
7: dell'unione con Dio,
1: as the path to union with God
7: reciproca.
1: And with one another.
7: Partecipandovi,
1: by participating in it,
7: ad
1: they learn
7: se stessi,
1: to offer themselves
7: giorno a essere consumati
1: through Christ
7: per mezzo
1: the Mediator,
7: di Cristo,
1: they should be drawn day by day into ever more perfect union
7: così,
1: with God and with each other.
7: A Cristo,
1: thus, by incorporating us into Christ,
7: ad
1: the Eucharist
7: lo stile di vita del
1: teaches
7: Signore
1: us to
7: Gesù
1: adopt
7: stesso,
1: the very style of life of the Lord Jesus,
7: dono gratuito
1: which was marked by the free
7: sé.
1: Gift of himself.
7: Questo dono ci
1: this
7: fa entrare
1: draws us
7: perciò
1: into
7: nella dinamica
1: the dynamic of unity,
7: che offre
1: offering
7: un potente
1: antidoto
7: ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo,
1: world,
7: le nostre comunità, le nostre
1: our
7: famiglie, il nostro cuore.
1: And our hearts.
7: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati
1: dear brothers and sisters, when we participate in the Eucharist, we are invited to listen to the Word of God and to be nourished at the Lord's table, where he offers himself to the Father. These two parts of the Mass, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist, are so closely connected with each other that they form but one single act of worship.
7: Per quanto riguarda la parola,
1: with regard to the word, it is important
7: che non
1: to remember
7: si tratta soltanto di
1: that it is not merely a matter of acquiring intellectual knowledge.

0: of the scriptures,
1: ma di ricevere
0: but of receiving the word that is living and active,
1: rivolta da Dio
0: spoken
1: a tutti,
0: by God
1: e al tempo
0: to everyone
1: stesso, a
0: and
1: ciascuno.
0: At the same time to each individual.
1: Parola che nutre e alimenta
0: this word nourishes and sustains us together with the Eucharistic bread
1: e ci fa passare
0: and
1: dalla
0: leads us from
1: del
0: the decay of sin
1: alla vita nuova
0: to
1: in
0: new
1: Cristo.
0: Life in Christ.
1: L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia
0: to be opened more abundantly,
1: con maggiore abbondanza
0: la
1: mensa della Parola di Dio.
0: Might be provided for the
1: liturgica
0: faithful. The liturgical reform translated this request into
1: che
0: the treasure that is the lectionary,
1: cioè il libro che
0: raccoglie the book that gathers
1: tutte
0: all the biblical readings
1: per le
0: for liturgical celebrations.
1: Tale
0: this richness
1: è stata
0: has been drawn from the purest
1: più
0: source of the living tradition,
1: vivente, che
0: which
1: coniuga
0: combines
1: la
0: fidelity to tradition
1: con l'apertura
0: with openness
1: a un legittimo
0: to
1: processo.
0: Legitimate progress.
1: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia,
0: the beginning of the chapter,
1: è tessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione,
0: is woven with references
1: che va dai padri
0: to the great river of tradition
1: fino a noi.
0: Flowing from the fathers of the church down to us.
1: Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte
0: at the Last Supper, on the night when he was betrayed, our Savior instituted the Eucharistic sacrifice of his body and his blood. He did this in order
1: fino al suo ritorno,
0: to perpetuate the sacrifice of the cross throughout
1: croce,
0: the centuries
1: e per affidare così
0: until he
1: alla
0: should
1: sua
0: come again,
1: sposa,
0: and
1: la Chiesa,
0: so to entrust to his beloved spouse,
1: della sua
0: the Church,
1: morte e della sua
0: the memorial of his death and resurrection,
1: di
0: a sacrament
1: amore,
0: of love,
1: segno
0: a
1: di
0: sign
1: unità,
0: of unity,
1: vincolo di carità,
0: a bond of charity,
1: pasquale,
0: a paschal banquet
1: nel quale
0: in which
1: si
0: Christ
1: Cristo,
0: is eaten.
1: L'anima viene
0: the mind
1: di grazia,
0: is filled with grace,
1: and
0: a pledge of future glory is given to us.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and sisters, let us draw with faith
1: a questa
0: from
1: fonte
0: this source
1: di vita
0: of divine life
1: e lasciamoci
0: and allow
1: trasformare
0: ourselves
1: dal
0: to be transformed
1: che
0: by the
1: celebriamo
0: mystery we celebrate. And now we will hear the greetings and summary of the Holy Father's catechesis read in French. And then the Holy Father will greet the French-speaking faithful in Italian. And we will hear, we will then translate that into English.
2: De votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. Pour les chrétiens, participer à l'Eucharistie, c'est se laisser former par la parole de Dieu, se restaurer à la table du corps du Seigneur et rendre grâce à Dieu. La parole reçue est une parole vivante et efficace adressée par Dieu à tous et en même temps à chacun. Il s'agit d'une parole qui, avec le pain eucharistique, nous nourrit et nous fait passer de la décadence du péché à la vie nouvelle en Christ. L'Eucharistie est la forme du sacrifice spirituel des chrétiens. En y participant, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et, jour après jour, à être incorporés au Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux. Elle leur enseigne à adopter le mode de vie du Seigneur, Jésus lui-même, marqué par le don gratuit de son

0: And now we will hear the greetings of the Holy Father to the Italian-speaking faithful, but after which the Holy Father will conclude this general audience with the, by singing the Our Father in Latin, and then offer his apostolic blessing to all those present in St. Peter's Square and all of us who are following by the means of modern communication. And he will also bless any religious articles we may have brought for his blessing.
1: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare salute fedeli delle tante parrocchie
0: qui presenti. I especially greet the faithful from the many parishes present here, despite the heat of these days,
2: come pure i membri della Fondazione
0: Rubes Triva Foundation.
2: E i partecipanti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Cari fratelli e sorelle,
0: possa la visita alle tombe degli Apostoli rinsaldare la vostra comunione fraterna e suscitare in ciascuno la disponibilità a mettersi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.
2: Accolgo con affetto i sacerdoti del cammino neocatecumenale.
0: I warmly welcome the priests of the neocatecumenal way.
2: Provenienti da diversi paesi.
0: Who have come from various countries.
2: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico sia per voi
0: in your ministry
2: nel ministero a favore del popolo di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati,
0: finally, my thoughts
2: e agli sposi
0: turn to the young,
2: novelli.
0: The sick and the newlyweds.
2: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista,
0: Saint John
2: che
0: the Baptist,
2: ha preparato la via a Cristo.
0: The way for Christ.
2: Egli vi aiuti May he help a riscoprire la vocazione battesimale per essere
0: so to be
2: ovunque annunciatori lieti
0: of the
2: del Regno
0: the
2: di Dio.
0: Of God everywhere.
2: A tutti
0: to all
2: la
0: of you,
2: mia benedizione.
0: My blessing.